0: Il martedì sera, accendi il tuo ritmo.
1: Su Radio Munot dalle 19 alle 21.
2: Italo Munot con Cristina,
0: Giulio
1: e Anna Rita. Cerco.

0: Buonasera a tutti e bentornati ad Italo Munot. Anche questa sera a tenervi compagnia ci siamo noi, Cristina,
1: Giulio, e salutiamo anche Anna Rita che ci sta seguendo. Ciao Anna!
0: Ciao Anna!
1: Allora, come sempre potete seguirci sul sito www.radiomunot.ch oppure riascoltare in qualsiasi momento la nostra trasmissione sull'app della radio.
0: Vi ricordiamo inoltre che potete interagire con noi in diretta scrivendo al numero WhatsApp 079-633-4422 con prefisso 0041 per chi scrive dall'Italia.
1: Eh sì, Cristina, questa sera abbiamo un ospite, il piacere e l'onore di avere con noi un ospite che molti conoscono.
0: Sì.
1: La sua voce l'abbiamo appena ascoltata nel primo brano della serata, era infatti uno dei cantanti dei
0: ragazzi italiani.
1: Stiamo parlando di Attilio Fontana. Buonasera Attilio e benvenuto ad Italo Munot.
2: Ciao, buonasera a voi, mi sentite?
0: Sì, sì, benissimo, forte e chiaro.
2: Ciao, evviva, evviva. Ciao, ciao.
0: Ce l'abbiamo fatta.
2: Finalmente, eccoci qua.
0: Allora Attilio, per chi non ti conosce, abbiamo adesso appena ascoltato uno degli esordi come cantante delle tue canzoni, giusto?
2: Beh sì, era qualche anno fa, diciamo così.
0: Era ieri, dai.
1: Quanti anni avevi in questo, quando c'era il gruppo?
2: Ma diciamo intorno ai 20, eravamo cuccioli, diciamo, era proprio una boy band, quindi eravamo veramente dei ragazzi, italiani ma ragazzi, insomma.
1: Amate dalle ragazze.
0: Sì.
2: Beh sì, diciamo, un bel pubblico, ovviamente per le ragazze il tema era un pochino più forse interessante a quell'età, in quell'epoca, però come dire siamo stati molto amati in quegli anni, assolutamente.
0: Guarda, io mi ricordo che con le mie amiche voi siete usciti anche su Cioè, ed era per noi un po' come il gruppo italiano degli NSYNC, ed eravamo orgogliosi di averlo in Italia, in italiano, e quindi vi ascoltavamo sempre.
2: Beh sì, forse diciamo in quegli anni l'unica boy band siamo stati noi in fondo, perché mentre in Inghilterra e in America come dire si moltiplicavano un po' come le cavallette, diciamo noi in Italia diciamo questo produttore

0: ebbe l'intuizione di metterci insieme per primi e quindi, come dire, abbiamo coperto un po' quella casella sicuramente.
1: Ok, allora noi ti conosciamo, diciamo, seguiamo un po' il tuo percorso lavorativo, ma per chi non ti dovesse conoscere anche qui in Svizzera, perché tu sai che siamo collegati dal cantone tedesco, siamo vicino a Zurigo, a Schaffhausen, una
0: Ok.
1: piccola cittadina dove qui è famosa per le cascate di
0: Ah,
1: Rheinfall.
0: che bello.
1: E chi non ti conosce, almeno vuoi presentarti brevemente e raccontarci chi è Attilio Fontana?
0: Ma brevemente sono appunto un ex ragazzo, ma ancora ragazzo perché chi fa arte dentro rimane ragazzo, e mi occupo di musica, di teatro, anche un po' fiction, cinema. In questi anni ho fatto di tutto perché insomma ho sempre amato vivere di arte, vivere nell'arte, ho avuto il privilegio, la fortuna e anche un po' il talento di farlo. E quindi niente, insomma, sono, come dire, mi reputo un po' un artonauta. Un pirata delle arti che cerca di scoprirsi, scoprire, raccontare sempre delle emozioni, a volte in teatro, a volte facendo ridere, a volte facendo emozionare, a volte con delle canzoni che scrivo. E quindi un po' questo è il mio viaggio, e fino a qua ci sono arrivato, quindi a un certo punto vuol dire che credo di non saper fare altro.
1: Beh, sai fare già abbastanza tantissime cose comunque, sei abbastanza poliedrico, possiamo dire. Non ti sei ristretto solo ad un campo, tipo quello della musica?
0: Beh sì, nasco dalla musica perché vengo da una famiglia di musicisti e con i ragazzi italiani abbiamo avuto un grande successo, quindi per molti anni ho fatto proprio principalmente quello, ma ho sempre amato il cinema, il teatro, quindi poi mi sono rimesso a studiare e così, insomma, questo è. E quando la musica, diciamo, viaggiava meno e la mia curiosità invece era sempre grande, poi ho cominciato ad esplorare in altri territori e oggi ho messo insieme queste cose. A volte appunto nei miei spettacoli teatrali c'è sempre sia l'aspetto musicale che quello attoriale, insomma è un mondo che mi affascina, scrivo molte cose, quindi ripeto, un po' mi ha intrappolato questa forma di vita.
1: Però ci stai dentro anche molto volentieri, da come tu la descrivi, con la passione con cui ne parli, giusto?
0: Beh, sì, assolutamente, insomma, poi anche nei momenti di grande ritmo, di grande stanchezza, di cambiamenti di epoche, poi dopo 2 o 3 giorni che non succede niente, vado sempre un po' a cercarmi i miei guai.
1: Qualcosa da fare.
0: Esatto, sì.
1: Allora, adesso noi facciamo una cosa. Iniziamo con una piccola carrellata un po' della tua vita e mano a mano tu ci racconterai qualcosa. Va bene?
0: D'accordo, ci sto.
2: Perfetto. Allora, diciamo che la tua vita artistica potremmo definirla, come hai descritto tu, una vera giostra di emozioni e passioni. Correggimi se sbaglio.
0: No, no, no, confermo,
2: Confermi,
0: confermo.
2: confermi tutto. Allora, hai iniziato come attore teatrale, hai
0: Sì,
2: lavorato
0: sì, sì.
2: anche nei fotoromanzi.
0: Ah, anche esatto, sì, ognuno ha i propri peccati alle spalle, quindi ho fatto anche i fotoromanzi
2: Quindi
0: che adesso non si usano più.
2: non li rifaresti quindi.
0: No, no, li rifarei, no, no, è stata un'esperienza meravigliosa perché eravamo appunto nella fine degli anni 80, i primissimi 90 ed era una sorta di cinema bis, nel senso che i fotoromanzi raccontavano come eravamo, quindi è stata un'esperienza da ragazzo, appunto tornando ai Cioè, perché popolavamo i Cioè anche con i
1: Sì.
0: fotoromanzi, perché ero proprio piccolino, io ero più per le teenager che per, come dire,
1: Il gruppo di adulti.
0: per i mariti adulti. Quindi in qualche modo ho iniziato da lì, quindi era un'esperienza meravigliosa perché non c'era neanche il digitale, quindi si facevano queste fotografie, non c'era neanche Photoshop o ChatGPT, cioè per fare i tramonti bisognava, per fare le silhouette al tramonto si andava a Ostia alle 7:30 di sera perché tramontava il sole e le ultime foto si facevano lì, quelle più
2: Sì,
0: romantiche, non so come dire.
2: se perdevi il tramonto, perdevi
0: Se
2: la
0: perdevi il
2: paga.
0: tramonto, perdevi la giornata, perdevi la paga e tutti i licenziati. Quindi diciamo era un mondo particolare, un po' folcloristico, però molto molto affascinante. Quindi assolutamente sì, li rifarei, certo.
1: Però era anche molto più reale di adesso. Tu vivevi realmente l'emozione, il momento, o sbaglio?
0: Beh sì, era più diverso, era più analogico sicuramente, il tempo durava di più perché il tempo era più lungo, era più largo, quindi il sapore delle cose non era tutto mordi e fuggi come adesso, ma era un pochino più intenso secondo me.
1: sì, concordo.
2: Poi sei entrato a far parte del gruppo Poppi Ragazzi Italiani.
0: Sì, poi è capitato questo provino. Io avevo già delle rock band dove cantavo, cercavano un cantante della mia età, un po' anche carino così, e quindi mi ricordo che andai a questo provino, dovevano registrare un singolo, il primo singolo, e fui scelto per far parte di questo gruppo che in realtà doveva fare dei concerti estivi. Non ci aspettavamo che arrivasse questo tsunami di successo. E poi in alcune piazze per un programma televisivo, visto che la prima canzone andò bene in una radio, ci invitarono, e lì queste ragazze, adolescenti dell'epoca, insomma, impazzivano, e un discografico ci sequestrò praticamente, non è che ci fece un contratto,
2: okay.
0: Ci disse venite con me perché dobbiamo parlare, e da lì poi è veramente un pochino esploso tutto.
2: Bello, bello. Poi hai proseguito il tuo percorso come solista e cantautore, però senza mai abbandonare la recitazione.
0: Sì, poi ho ripreso il teatro perché mi piaceva e perché sono state le prime occasioni per tornare sul palco che mi mancava, perché sai, dopo 5 anni di concerti, primi in classifica, tournée, scendere dal palco è drammatico, è un po' depressivo, quindi cercavo sempre di ritrovare quell'emozione. Il teatro mi permetteva di scoprire di me delle cose nuove e soprattutto tornare davanti a un pubblico reale, vero, che stava lì ad ascoltare, a cercare di duellare con me. Quindi mi ha un po' fatto da casa il teatro, mi ha un po' salvato anche la vita, mi sono rimesso a studiare recitazione, poi sono capitate delle serie TV, insomma. Dalla musica sono rimbalzato un po' in quest'altro mondo, in fondo non così distante.
2: Anche perché, se non ricordo male, hai vinto a Tale Quale Show.
0: Sì, poi c'è stato dopo anche Tale Quale Show, che è stato uno show italiano, insomma, molto seguito, soprattutto la terza edizione fu quella più vista in assoluto, e dove potevo, come dire, unire i due mondi interpretando attorialmente i personaggi che mi capitavano, ma anche ritirando fuori dal baule tutte le voci che avevo studiato da piccolo, insomma, ero un grande imitatore delle voci nella mia cameretta di nascosto, imitavo e prendevo in giro dalla zia anziana al cantante.
2: Ok, allora prima di continuare a ripercorrere insieme la tua carriera, noi abbiamo un brano, un tuo brano, che si chiama Respiri e Diamanti.
0: Ah, ok, sì, sì, certo.
2: Vuoi accennarci qualcosa?
0: Ma avete scelto Respiri e Diamanti, che è un brano romantico, e posso confidarti un segreto. È un po'...
2: Siamo solo io e te, tranquillo.
0: No, nel senso che non so se è una cosa che ho mai detto, però è un po' la storia di mio papà, cioè nel senso, lui suonava nelle navi da crociera. Quindi partiva per questi viaggi dove non c'era internet, Facebook, non c'era. E quindi ti scrivevi le lettere, al massimo ti rivedevi dopo 6-7 mesi, no?
2: Sì.
0: Quindi ho immaginato questo uomo un po' giramondo che in fondo ha un amore che lo sta aspettando, e questo dialogo dove dice sì, sono lontano, forse ti ho detto qualche bugia, mi sono un po' perso, però tornerò.
1: Bello. Allora tu resta con noi in linea sempre e ascoltiamo questa bellissima canzone, Respiri e Diamanti. Buon ascolto.

0: Allora, Attilio, bellissimo brano, anche bellissima voce, devo dire, complimenti. Molto,
1: grazie,
0: molto
1: grazie
0: piacevole
1: mille
0: da ascoltare. Allora, prima di continuare a parlare con te, ti manda, è arrivato un messaggio, ti manda un saluto la nostra collega che questa sera purtroppo non è potuta essere qui con noi, e scrive anche che sei un bravissimo artista e ti fai complimenti.
1: Grazie, grazie di cuore.
0: Allora, Attilio, abbiamo accennato alle tue tante esperienze che hanno segnato la tua carriera. Guardando indietro, quali sono state quelle che ti hanno dato le emozioni più forti, e cosa ti ha lasciato umanamente, professionalmente, ognuna di queste esperienze?
1: Beh, una domanda grande, cerco di rispondere, perché insomma io cerco di godermi tutte le cose che tutte le portate che la vita mi porta, come se fosse un luogo dove mangiare le cose della vita. Quindi ogni esperienza è sempre, la vivo sempre come preziosa. E quindi, diciamo, facendo delle macro tappe, i ragazzi italiani sicuramente è stata un po' la mia giovinezza, cioè è stata un'esperienza che a tutti e cinque ci ha proprio rapiti dalle nostre vite, portati come delle palline da flipper in un mondo a colori, complicato, pieno di emozioni positive ma anche altrettanto negative. Insomma, non è stata mai una vita monotona, perché passi dal successo all'essere primo in classifica, poi non ti cerca più nessuno. Insomma, tutte le cose che riguardano il grande successo contengono grandi conflitti. Questa è una scoperta che ho fatto. Poi c'è stato il teatro, ricostruirmi da capo, quindi in teatro conosci le persone, i colleghi, gli attori, i registi. Ho fatto una bellissima esperienza con Lucio Dalla, nel senso che il primo lavoro importante è stato essere preso per la sua Tosca Amore Disperato, e lì ho avuto la fortuna di, insieme agli altri ragazzi del cast, perché Lucio era molto entusiasta di quest'opera, quindi praticamente per 5 anni, come in un circo, abbiamo vissuto tutti quasi insieme. Cioè lui era sempre in questo gruppo, veniva, faceva un po' da mentore, quindi è stata un'esperienza grande, e mi ha insegnato tanto della musica ma anche del come comportarsi nella vita e nell'essere artista. È stato veramente un grande maestro, quindi ho un ricordo di quell'esperienza di Lucio Dalla come una specie di papà ritrovato in qualche modo.
0: Fermati un attimo qui,
1: poi,
0: su Lucio Dalla,
1: sì,
0: perché tu ci hai rubato la domanda successiva che noi avevamo visto.
1: Okay.
0: Adesso ti chiedo giusto una cosa di questo, della Tosca. Tu hai composto, hai avuto anche l'opportunità di comporre dei brani insieme a lui per la Tosca? O sono stati tutti...
1: Sì.
0: Ok, e com'è stato comporli con lui?
1: No, allora, non della Tosca, nel senso, poi lavorando insieme mi capitò questa produzione cinematografica che mi disse: ma tu stai lavorando con Lucio, perché non ci metti in contatto con lui? Allora io gli dissi questa cosa, dico: Lucio, guarda, questa produzione vorrebbe parlare con te per dei brani inediti, per un film. Lui mi disse: ma perché non li scriviamo insieme? Perché io gli avevo fatto sentire delle cose mie che a lui piacevano. E quindi, come dire, per me fu un grandissimo regalo, perché mi ricordo che venne nel mio studio un pomeriggio e scrivemmo insieme questo brano molto bello che si chiama Mai Mai, che è un inedito praticamente perché è uscito solo per questo film. Mm-hmm. E poi scrivemmo altri due brani per questa produzione, quindi ho avuto la fortuna anche un po' di lavorare a quattro mani con Lucio, ed è stato in quell'epoca, appunto, facendo anche il cantautore, è stato un
0: il
1: bellissimo
0: massimo
1: viaggio.
0: Sì.
1: Bello.
0: No, infatti, quando noi stavamo guardando e ripercorrendo un po' tutta la tua carriera, abbiamo visto anche di questa collaborazione con Lucio Dalla, abbiamo pensato: Mizia, che ha comunque lavorato con un grande della musica italiana, non per sminuire te, però lui è come se fosse una colonna portante, un pilastro. O sbaglio?
1: Beh sì, guarda, è proprio stato un pezzo di storia per me, era un po' nell'Olimpo dei cantautori, era Zeus, era il più, mm-hmm, il più importante. Io ho amato tanto Battisti, Rino Gaetano, i grandi cantautori li amo quasi tutti, De Gregori, però Lucio secondo me era capace di spaziare nei generi, che è un po' quello che faccio io nella vita. Passo dalla musica al teatro, lui passava da Attenti al Lupo a Caruso, cioè riusciva a giocare con l'ironia e poi a scrivere delle canzoni eterne, tornare poi a giocare sugli argomenti dell'attualità, a trasformare delle poesie in canzoni. Cioè, rispetto, non so, ad altri artisti importanti, era quello che faceva più il giocoliere. Questa cosa di lui mi è sempre piaciuta tanto, il suo modo di interpretare il mondo senza dargli per forza una categoria.
0: Bello.
2: Ma adesso passiamo ad un altro brano che ti vede accanto ad una persona molto importante della tua vita, Attilio. Tua moglie, Clizia Fornasier.
1: Eh sì, diciamo, qua si apre un altro capitolo straordinario della mia vita, assolutamente, assolutamente sì.
2: Ce ne parli un po' così poi lo ascoltiamo.
0: Di Terra 2.
1: Sì, allora diciamo che vabbè, durante questo viaggio di Tale e Quale Show, che è appunto questo programma di Rai 1 dove sono anche stato campione dell'edizione, alle calcagna in questa classifica c'era una creatura bellissima, perché credo sia una delle donne più belle del mondo, glielo dico sempre anche se sono di parte.
0: No, però anche molto, da molto donna posso sì. Dirti una bellissima donna, fare complimenti.
1: E anche molto talentuosa, quindi era bellissimo vederla lavorare, e credo che lei pensasse la stessa cosa di me. Quindi in questi 3 mesi di questo lavoro straordinario insieme, dove stavamo tutti in questo camerone gigante, poi a un certo punto Cupido ci ha messo le mani e ha lanciato la freccia, e quindi è nato questo grande amore, la seconda edizione, quando ci siamo rincontrati, un po' burrascoso all'inizio come tutti i grandi amori, e poi da quel momento in poi, quando ci siamo ritrovati dopo le burrasche, ci siamo messi insieme ed eccoci qua. Nel frattempo abbiamo fatto un paio di bambini e il primo, che si chiama Blue, e diciamo nel momento in cui è stato concepito abbiamo scritto insieme questa canzone che si chiama Terra 2, ma perché mi ricordo che uscì la notizia che era stato scoperto un pianeta gemello alla Terra che si chiama Kepler. Uh-huh. E in realtà il concetto è, sì, è vero, c'è un altro pianeta che è gemello alla Terra, ma forse una creatura che arriva è un mondo nuovo, un mondo che dobbiamo accogliere. Quindi era l'idea di fare un parallelo tra Terra 2, che in fondo può essere una creatura che arriva e porta con sé un mondo nuovo.
0: Ed è stato così anche per voi diventare genitori per la prima volta?
1: Assolutamente, sì, sì, è stato tutto un mondo molto nuovo.
0: Stravolto completamente.
1: Come per tutti, sì, sì, sì. Ci ha stravolto la vita, però insomma sempre con grande gioia e complicatezza.
0: Ok, allora ascoltiamo questo brano e poi ritorniamo di nuovo con te. Buon ascolto.
1: Sì.

0: farfalla di seta, seduti sopra un altro pianeta, a raccontargli il grano.
1: Bellissime immagini a Tilo in questa canzone, molto molto belle, complimenti.
2: Grazie, sì, è stata un po' appunto una poesia per questa creatura che stava arrivando e l'idea che appunto, boh, forse tra anime si dialoga in una dimensione diversa, così mi fa pensare un po' a questo.
3: Sì, credo anche io che ci sia un contatto in modo diverso. Comunque voglio fare i complimenti anche a tua moglie per la voce bellissima, io me la ricordo a Tale e Quale Show, ma era veramente camaleontica e molto brava nel cantare, complimenti.
2: Grazie, riferirò.
1: Allora Attilio, tu e Clizia non avete condiviso soltanto questo brano, ma anche il palcoscenico nella commedia teatrale L'unica donna per me.
2: Eh sì, lì è stata una bella sfida perché era uno spettacolo molto difficile, eravamo un'ora e mezza in scena solo io e lei, interdipendenti l'uno dall'altra, e devo dire che, non so se mi sente, ma tanto lo sa, gliel'ho detto, è stata l'attrice più complicata con cui ho recitato. Okay, nel senso che litigavamo tantissimo, ecco, questo vi posso svelare questo segreto in maniera carina, insomma, senza, no, in maniera brutale, però diciamo che quando lavoriamo insieme stilettiamo parecchio, e quello spettacolo, essendo difficile, diciamo che è stato un bel match. Poi alla fine forse è stato, ecco, a proposito dei viaggi belli, forse uno dei viaggi più belli che ho fatto. Mi ricordo che in scena con lei era molto bello portare in giro questo spettacolo, perché oltre alla coppia scritta, che era scritta meravigliosamente, erano due personaggi che, sai, quelle coppie che si amano ma come le calamite al contrario si respingono quando si avvicinano, quindi succedevano dei disastri in scena bellissimi di questi due personaggi che facevano un disastro, ma un po' tutte le coppie sono così, quindi noi mettevamo anche del nostro e ogni tanto sembrava che portassimo un po' in scena anche
3: la vostra vita,
2: dei nostri virus che divertivano molto.
3: Posso farti una domanda? Quando lavorate insieme, avete lavorato insieme e poi tornate a casa, il lavoro lo lasciate dietro, anche se ci sono state a volte, come succede sui posti di lavoro, un momento che uno non si capisce così e ritorna alla sintonia normale, o risulta più difficile lavorare con la propria moglie o il proprio marito e poi rivederlo anche a casa?
2: Secondo me è difficile perché non stacchi mai, quindi devi imparare a separare le cose e a capire che in generale in una coppia, ma mediamente secondo me funziona così, ha sempre un po' ragione lei, ecco, questa è la verità, per far andare bene le cose,
3: diciamo.
2: quindi gioca, oppure devi sapere sdrammatizzare e ironizzare su delle cose che sennò poi diventano croniche, no? Quindi noi abbiamo comunque il dono dell'ironia e io cerco di giocare sul fatto che io sono, secondo lei, sono quello che fa i disastri e lei è sempre invece quella che ha ragione, quindi c'è un po' questo gioco latente che ci salva.
3: Ok, quindi diciamo non rende pesante la quotidianità.
2: Ma no, nel senso che poi è un lavoro che da fuori si vede solo il bello, è molto faticoso fare questo lavoro perché sei pieno di incertezze, non sai mai cosa succede, cosa non succede, però diciamo che abbiamo trovato una mappa così, è un po' di giocolieri, insomma, è una casa che si muove sempre, anche i bambini, chi disegna, chi crea, chi scrive, chi suona, chi canta, è un po' proprio un circo, è molto felliniana come
3: immagine,
2: famiglia, quindi credo che sia in fondo un po' la vita che volevamo.
3: Beh, certo, se uno poi comunque intraprende questa strada e lo fa anche con una moglie che fa lo stesso lavoro, meno male sai a cosa puoi andare incontro e l'accettate volentieri, vi piace anche, giusto?
2: Sì, devo dire che insomma poi funzioniamo così.
3: Allora, nel 2018 invece poi arriva un ruolo molto importante, credo, impegnativo, quello di Padre Pio nel musical Actor Day. E dici un po', interpretare una figura così conosciuta e significativa, anche con un peso molto rilevante per quanto riguarda soprattutto il mondo cattolico, credo, è stata una grande responsabilità per te. Come è nato questo musical e come ti sei preparato per entrare in modo così particolare come tutti gli altri protagonisti che hai interpretato, personaggi, ma soprattutto per parlare di Padre Pio?
2: Allora anche questo è un tema importante, perché è un po' una delle mie sette vite, come i gatti, ho avuto diverse vite artistiche. Diciamo che mia madre era molto devota, quindi un giorno, proprio mentre lavoravo con Lucio Dalla, mi proposero questo musical, di fare questa operazione con Padre Pio, e all'inizio io rifiutai, perché so quanto i devoti di Padre Pio siano devoti. Mi sembrava di lucrare su una figura che comunque era molto delicata, soprattutto in quegli anni là. Adesso è un pochino più, è diventato santo, è stato consolidato, no? Però all'epoca c'era molto dibattito su Padre Pio. Poi però ho cominciato a leggere libri, a informarmi, a vedere dei filmati, delle cose, e un po' dico vabbè, proviamo, scriviamo qualche brano. E ho sottoposto questo brano al frate che custodisce la biografia di Padre Pio, che non voleva neanche incontrarmi. Lui si commuove e mi dice: no, guarda, è una cosa bellissima, ti aiuterò. E da lì nasce questa avventura che si chiama Padre Pio Actor Day, che è uno spettacolo che anche quest'anno tornerà in scena. Questo nel 2007. Nel 2007 abbiamo debuttato. Però io non mi sentivo di fare il ruolo di Padre Pio, quindi mi sono occupato solo della direzione artistica, le musiche eccetera. Poi in questi anni lo abbiamo ripreso, perché un paio di produzioni hanno voluto riprenderlo, uno spettacolo molto bello, e lì me la sono sentita di andare in scena anche come protagonista, dopo un po' di esperienza, tutti gli anni di aver maturato un po'. E andare in scena con Padre Pio è una cosa appunto un po' mistica, particolare, perché un personaggio, al di là del credere, non credere, pieno di conflitti, di battaglie interiori, e aveva una storia molto avvincente, no? C'erano questi conflitti con il demonio, proprio fisici, ci sono questi miracoli, questi, come dire, questi suoi doni che aveva, che lo rendono un personaggio molto molto molto particolare. E in questa storia quindi io mi faccio un viaggio molto intenso, perché devo attraversare tutti i capitoli della sua vita, no? Da quando inizia un bambino addirittura a interpretarlo, quindi è proprio da Padre Pio bambino alla fine dei suoi giorni. E devo dire che è un viaggio molto intenso, è molto emozionante, commovente, è epico, insomma succedono un sacco di cose, quindi è un bel viaggio, proprio è attraversante, ecco. Esco dal palco sempre abbastanza provato, toccato, sfinito, ma felice di essermi fatto attraversare così tanto da questo personaggio particolare. Non è solo una questione di fede, non è uno spettacolo celebrativo, parla di lui e di questo popolo che lo ha amato, lo ha tradito, poi ci ha ripensato, è tornato indietro, finché insomma non si porta dietro questo testimone, più come messaggio universale che come solo un messaggio di fede. Poi ovviamente contiene assolutamente anche quello, perché lui era un uomo di preghiera prima di tutto, quindi è così, insomma. Questo non so se vi ho risposto, ma
3: sì, sì,
2: è tipo di viaggio, no, che ho dovuto farmi. E proprio ieri ero a San Giovanni Rotondo, perché poi in fondo lì sono diventato una sorta di figlio adottivo, quindi vado giù in convento a ritrovare i frati, a organizzare, a ricoordinare questa storia, perché è sempre bello poterla portare in giro e farla conoscere anche un po' alle nuove generazioni.
1: Sì, anche perché in Actor Day non sei soltanto l'interprete, ma anche il regista dello spettacolo, giusto?
2: Sì, in questa versione ho fatto anche la regia, perché ormai insomma dopo 20 anni lo conosco meglio di tutti, perché ho scritto dalla prima all'ultima parola, anche se poi con le musiche abbiamo lavorato anche con altri autori, però diciamo sono un po' il papà di quest'opera, e quindi ormai conosco tutti gli angoli, gli spigoli, e cerco di farlo funzionare sempre meglio, rinnovandolo e migliorandolo il più che posso.
1: E invece nella scelta del cast hai voluto affidarti esclusivamente ad attori professionisti, oppure hai dato spazio anche a giovani talenti?
2: Tutte e due, nel senso che la cosa meravigliosa è che quando ho ripreso Actor Day non avevo una grandissima produzione alle spalle, e quindi la cosa bella è stata proprio che, siccome appunto negli anni precedenti dei giovani talenti sono poi diventati dei super professionisti del musical, la cosa meravigliosa è stata che questi ex ragazzi o ragazze mi hanno richiamato dicendo: guarda che se fai Actor Day vogliamo venire. E quindi io mi ritrovo nel cast dei, come dire, dei fuoriclasse che sono voluti tornare a fare quest'opera, perché chi l'ha fatta l'ha molto amata, e dei giovani talenti che invece appartengono ai miei vivai, perché poi in questi anni ho insegnato teatro, ho avuto dei laboratori molto belli anche in Puglia, proprio da quelle parti lì, e quindi sì, alcuni dei ragazzi più bravi poi me li porto dietro e facciamo, come dire, questo super cast di 26 artisti, dove c'è dal ragazzo di 13 anni che fa Padre Pio adolescente, bambino, ad alcuni super giovanissimi talentuosi che butta un po' dentro come la primavera delle squadre di Serie A, diciamo.
3: Ma tu il 26 e il 27 settembre abbiamo letto su Instagram che ci sarà in Toscana un laboratorio dedicato appunto ad Actor Day, giusto?
2: Sì, sto facendo anche dei laboratori perché l'anno scorso ho fatto questo esperimento, facemmo il teatro team, e appunto proprio perché mi piace coinvolgere i ragazzi abbiamo fatto dei laboratori, perché ho montato una parte di spettacolo che si svolge in platea, quindi questo popolo che sul palco è di 20 persone a volte poi diventa di 60, di 50 persone, perché ci sono altri 30 ragazzi in platea che fanno, come dire, amplificano questo popolo. Quindi ho creato questo mondo per cui in questi laboratori scegliamo dei ragazzi e li portiamo a fare l'esperienza in teatro.
3: Bellissimo.
1: Bellissimo. Allora, ci arriva un messaggio per te, Attilio.
2: Sì.
1: Allora, ci scrive Veronica. Allora, per prima cosa dice che sei bellissimo.
2: Vabbè, grazie.
1: Poi grazie. Scrive, grande Attilio. Attilio mi ha accompagnato nella mia infanzia e poi l'ho seguito anche a tale e quale show. Un talento che secondo me dovrebbe avere più spazio nel mondo del teatro e della musica. Un abbraccio, Veronica. E naturalmente ti aspettiamo in Svizzera.
3: Forse con Actor Day sarebbe bello.
2: Ma
3: forse
2: guarda,
3: un po'
2: credo che verrò in Svizzera a Locarno, possibile.
1: Ah, sì. Nella Svizzera italiana.
2: Con Rosita Celentano, perché stiamo facendo una commedia molto bella che si chiama L'illusione coniugale, e vedevo oggi proprio nel calendario che ci sono credo due date in Svizzera da voi, poi lei credo che si sia trasferita proprio in Svizzera, quindi diciamo è un luogo dove quest'anno per fortuna capiterà di tornare.
3: Ah, che bello. Allora noi ti facciamo un in bocca al lupo e chi lo sa, se riusciamo a venire a vederti di persona sarebbe anche bello.
2: Assolutamente, fatemelo sapere. Sì,
3: certo,
2: vi ospitiamo volentieri.
3: Grazie. Ma adesso ascoltiamo un brano tratto dal musical Padre Pio Actor Day, La Verità, e poi continuiamo.

vicino al mare. C'è un'aria che migliore curerà la malattia. La sua voce, riconosci la sua voce, quando arriverà il dolore lui ti guiderà. La tua gente

0: Eccoci di nuovo qui, Attilio. Allora, abbiamo appena ascoltato La Verità. In quale momento, in quale momento del musical si colloca questo brano?
1: Guarda, avete scelto uno dei miei preferiti, anche se è uno
2: senza
1: di quelli
2: saperlo.
1: Meno pirotecnici, è un brano a cui tengo tantissimo. Allora, è molto bello perché diciamo che c'è una transizione dove Padre Pio, dunque ve la faccio breve, però la storia di Padre Pio è che lui era molto malato, cioè doveva morire un po' da un momento all'altro con questa polmonite, questi, era molto fragile, cagionevole, quindi viene mandato a San Giovanni Rotondo, che poi è il posto dove appunto succederà che riceve le stimmate, e perché c'è l'aria buona, insomma è l'unico posto che sta un po' più in alto che gli permetterà, diciamo, di sopravvivere a questa sorta di polmonite che fin da bambino lo minaccia. E in questo momento, in questa transizione che io devo raccontare scenicamente, lui incontra il priore, diciamo, del vecchio convento, che con questo recitativo finale gli dice: guarda, è un po' come se, faccio un parallelo magari tremendo con Spider-Man, no? È come se gli dicesse: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Cioè gli dice: ma tu non puoi stare chiuso in una cella a pregare, questo super potere che hai di accogliere le anime, capirle, poterle trasformare, lo devi usare, no? Quindi c'è questa sorta di confessionale dove lui dice: no, io ho paura del demonio, non so se ce la posso fare, vivo, muoio, non so che mi succede. Quindi è come se il priore gli dicesse: no, vai nel mondo, porta questo messaggio lontano e vai lì perché c'è l'area migliore, ti permetterà di stare meglio. Insomma, un po' ve l'ho fatta un po' lunga, ma la canzone parla di questo passaggio dalla giovinezza all'adultità, un po', anche se già era frate, insomma è lì che lui scopre di doversi relazionare con il mondo, e lì creerà una comunità che poi, insomma, racconta tutto quello che abbiamo ereditato.
2: Bellissimo, sicuro sarà un bellissimo musical. Chi lo sa, forse riusciremo in qualche modo a vederlo.
1: Speriamo, bello, speriamo, dai. Speriamo, sarebbe bello.
2: Attilio, allora, prima di passare, che stiamo quasi per andare in chiusura, purtroppo è volato veloce il tempo qui con te, ripercorrendo la tua carriera abbiamo visto quante anime convivono oggi nel tuo percorso professionale. Sei cantante, attore, regista. Tra stare sul palcoscenico e dirigere ciò che accade in scena, quale ruolo trovi più difficile e quale invece riesci a darti le soddisfazioni più grandi?
1: Allora, vabbè, stare in scena mi piace ancora tanto, quindi lì, quando riesco a mollare il controllo, provi delle emozioni che sono difficilmente riproducibili. Però mi piace anche in questi anni molto la regia, perché, diciamo, ci tengo agli attori con cui lavoro di proteggerli tanto, come se fossi io in scena. So che cosa significa stare in scena, quindi mi piace dare loro tutti gli strumenti per splendere più che possono. Non sono un attore competitivo o geloso se un altro attore ha successo, mi piace proprio la condivisione. Quindi credo di essere un regista prezioso in questi anni, perché cerco, anche quando lavoro con i ragazzi o con persone che hanno un talento particolare, cerco di mettergli addosso la luce migliore per poter tirare fuori il meglio del talento che possono esprimere. Quindi mi piacciono entrambe le cose. Ovviamente stare sul palco dà delle emozioni, anche il rapporto con il pubblico, il teatro mi piace molto perché c'è un rapporto, rispetto al cinema che è più meccanico, c'è un rapporto reale, vero, le persone sono lì, le senti, le percepisci, le ascolti, le fai ridere quando è il momento di ridere, le fai emozionare, sai dove portarli nell'una parte delle emozioni. E quella cosa credo che in fondo, se me la porto così dietro da tanto tempo, è la cosa più bella alla quale non riesco a rinunciare.
2: E pensi un domani, se guardi nel tuo futuro, forse con una pensione che arriverà prima o poi, di poter lasciare il palco, oppure no? Pensi di non riuscire a lasciarlo?
1: Bah, quello che mi dico è che l'invidia, no, non provo invidia, per fortuna non sono una persona molto invidiosa, però diciamo che ho amato le carriere di alcuni artisti che sono stati lì sopra fino alla fine: Gigi Proietti, Albertazzi, Massimo Ranieri ancora va sul palco con un'energia che dico, cioè è gente che riesce a vivere sul palco 100, 200, quasi 300 giorni l'anno. Morandi, Jovanotti, per quanto tu dici è troppo, tempo però li capisco, perché quando sei lì sopra vivi una vita parallela che non sempre trovi in altri momenti, quindi se posso sì, cerco di starci sempre, immaginare di poterci stare il più possibile, magari con cose che mi piacciono, che somigliano alla mia età, alle mie passioni, che mi gratificano, però non so se riesco a rinunciare all'idea di continuare a dire cose in quel senso.
2: Noi te l'auguriamo di cuore che tu possa continuare finché ce la fai, finché avrai voglia.
1: Grazie,
2: di trasmettere emozioni. Attilio, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato
1: grazie
2: con noi,
1: per
2: averci dedicato un'ora.
0: Grazie davvero.
2: E cercheremo di seguire, anche se riusciamo a venire a vederti a Locarno, chi lo sa, poi ti faremo sapere.
1: Vi aspetto okay. A Locarno e speriamo di vederci e conoscerci dal vivo. E grazie
2: sarebbe
1: a voi
2: bello.
1: Per questo bellissimo spazio e per, insomma, per la vostra eleganza e accoglienza.
2: Grazie a te, ma adesso ti lasciamo con un brano scelto da te. Dove sta? Se vuoi in breve dirci di cosa tratta, così lo mandiamo.
1: Ma è la possibilità di spiare nella mia cameretta, ma nella cameretta di tutti i ragazzi cresciuti negli anni Ottanta, dove col dito non si scrollava un telefonino perché non c'era, ma si toccava la cera Pongo, si colorava con i pastelli a cera, insomma, è la storia di un bambino che si nasconde in cameretta, sogna dei mondi grandi e fa tutto con le mani, e sperando di creare un mondo sempre più bello, quindi è un po' un mio autoritratto e una canzone molto intima, ma che secondo me somiglia all'infanzia di tanti di noi.
2: Perfetto, grazie mille, allora ti auguriamo una buona serata.
0: Grazie Attilio
1: e grazie di cuore.
2: Ci risentiremo probabilmente
1: e alla prossima.
2: Alla prossima,
1: bene.
2: Ciao Attilio, grazie,
1: un bacio grande, grazie.
0: Ciao, grazie.
2: E a voi tutti buon ascolto, restate qui dopo le news e dopo il brano che ritorniamo per la seconda ora. E adesso Dove sta di Attilio Fontana.

0: Buonasera a tutti e bentornati a Italo Moonot, qui ai microfoni di Radio Moonot, Giulio
1: e Cristina, e salutiamo ancora Narita che ci sta ascoltando. Ciao Narita! Ma Giulio, com'è stata questa intervista? Io direi molto bella.
0: Bellissima, poi Attilio è un bravo artista.
1: Molto umano, devo dire, anche una persona molto umile.
0: Sì.
1: E veramente è stato un piacere poterlo intervistare.
0: E chissà, magari andare a qualche suo spettacolo.
1: Chi lo sa, vederlo sarebbe bello qui a Locarno.
0: Bellissimo.
1: E per chi ci ascolta e sarebbe interessato, potete cercare lo spettacolo di Attilio Fontana e di Rosita Celentano su internet, e sarà il 13 novembre, se abbiamo visto bene, giusto?
0: Esatto, il 12 e il 13 novembre, l'illusione coniugale.
1: Sicuro sarà interessante, ma adesso Giulio, noi... Attilio ci ha spiegato che ha collaborato con il grande Lucio Dalla.
0: Sì, il grandissimo Lucio Dalla.
1: E quindi non potevamo mancare noi nel far sentire un pezzo di Lucio Dalla che abbiamo scelto per voi questa sera. E poi parleremo un po' di questo brano, che dici?
0: Va benissimo.
1: Ecco a voi Lucio Dalla, Piazza Grande.
0: Buon ascolto.

0: E Cristina, ci siamo dimenticati una cosa.
1: Cosa? Dimmi tutto, Giulio.
0: Perché i nostri radioascoltatori a volte ci scrivono.
1: Sì, vero, abbiamo dimenticato di ricordare quindi, i numeri.
0: Quindi ricordiamo il numero WhatsApp 079-633-4422 con prefisso 0041 per chi scrive dall'Italia. Quindi fatevi avanti.
1: Sì, e ricordiamo anche che potete ascoltare la nostra trasmissione quando e come volete sul sito
0: www.radiomuno.ch oppure sull'app della radio. Scaricatela.
1: Perfetto. Scaricatela che è fatta abbastanza bene, si riconosce subito. Sì. Vedete la spiaggia e la bandiera italiana, sembra del film L'estate sta finendo con gli ombrelloni chiusi.
0: Sì, diciamo che adesso arriva l'autunno, quindi Cristina, l'estate sta finendo.
1: Sì, ma dell'autunno parleremo, non ti preoccupare, caro Giulio.
0: Ma io vorrei sapere, eccolo, se tu ti sei preparata.
1: Sì, sì, sono pronta. Non sento più la cuffia, sì. Non ti sento più, Giulio, scusate, non posso più parlare, allora scherzo. Questa canzone, Piazza Grande di Lucio Dalla.
0: Bellissima canzone, direi.
1: Esatto, è una Grazie.
0: Puntualizzo.
1: Hai finito?
0: No.
1: Ok, è una delle più celebri canzoni di sempre del panorama artistico cantautorale italiano.
0: Sì, lui è emiliano, ricordiamoci.
1: Esatto, infatti lui di Piazza Grande, anche se in alcuni video mettono immagini sbagliate tipo della piazza di Venezia, lui si riferiva alla piazza di Bologna ed è una vera e propria, perché il suo luogo natale è Bologna, ed è una vera e propria dichiarazione d'amore verso la sua città. Ed è importante per lui perché Bologna è la sua città d'origine, dove è nato, l'ha sempre amato, è una città molto attiva, anche tutt'oggi multiculturale e aperta all'innovazione, però è anche un luogo caratterizzato dalla presenza di punti cardine, di luoghi di incontro per la cittadinanza. Ecco perché, pur essendo una grande città molto popolosa, non è raro che gli abitanti si ritrovano nei posti a loro più cari. Ecco perché lui parla appunto di questa Piazza Grande di Venezia, dove ci si ritrovava probabilmente da bambino, e io lo trovo bellissimo perché di quando ero piccola è uno dei miei ricordi questa canzone. Non so se anche a te.
0: Sì, no, ma Lucio Dalla, attenti al lupo.
1: Vabbè, sì. Tutte le altre, anche Gesù Bambino sarebbe il 4 marzo.
0: Tutte le canzoni di Lucio Dalla sono molto belle, orecchiabili.
1: Sì. Che poi c'è da dire.
0: E rimangono nel tempo, questo è l'importante.
1: Sì, resta ormai patrimonio nella memoria artistica e culturale dell'Italia e anche all'estero, in tutto il mondo.

0: In più aveva anche un bellissimo pensiero. Andava un po' contro il sistema e aveva capito che come funzionava un po' il mondo, e quindi era una persona che dava consigli ottimi anche ai giovani, per esempio dicendogli: non vi attaccate vicino alla televisione. All'epoca non c'erano, quando gli fece questa intervista, i tablet e l'iPhone, ma diceva: dovete ringraziare il momento in cui davanti alla televisione vi addormentate, perché quello è il momento migliore, che la vostra mente è libera. Infatti lui paragonava, diciamo, la televisione in modo apatico, mentre in passato, che era un monologo da parte dello schermo e delle persone al di là, mentre la televisione, lui raccontava di quando era piccolo, erano i fuochi, il camino e dove intorno si parlava, ed era tutto un altro sapore. Io mi ricordo quando andavo a trovare la mia bisnonna, che veniva mia nonna per l'estate, con il braciere c'erano tutte le sorelle, si chiacchierava, si raccontavano storie, a volte pettegolezzi, però era diverso, tu potevi avere un contatto con le persone.
1: Sì, un altro, altri tempi, diciamo.
0: Esatto. Ma adesso,
1: adesso da un bolognese passiamo a una conterranea. Perché? Perché dedichiamo una canzone alla nostra cara Anna Rita. Anna Rita, vogliamo dedicare questa canzone a te, ma sappiamo che sei collegata con noi, quindi ci senti nelle onde della radio, quindi buon ascolto con una canzone che a te piace molto molto, quindi buon ascolto con Mare Mare, Luca Carboni.

0: E adesso, Cristina, diamo spazio agli appuntamenti.
1: No, prima è arrivato un messaggio, Giulio.
0: Non l'ho visto.
1: Purtroppo, ci scusiamo con Lucia, ma non aveva caricato in quel momento. Vai, Giulio.
0: Allora, ci scrive Lucia e Alberino, ci scrive: ciao amici di Radio Mulot, vorrei fare tantissimi auguri per il fratello di Alberino, che domenica ha spento 95 candeline da parte nostra. Lucia e Alberino e famiglia. Congratulazioni per questo bellissimo traguardo.
1: Auguri, complimenti, 95 primavere, te ne auguriamo tante altre ancora.
0: Esatto.
1: Ma adesso, come hai detto tu,
0: appuntamenti. Un nuovo appuntamento in arrivo. E tu, ci sarai? Ed eccoci agli appuntamenti. Allora, per gli amanti della vera pizza italiana, segnaliamo un appuntamento davvero gustoso. Sai, Cristina, che noi quando parliamo di cibo, il pancino fa cru cru cru cru.
1: Sì, ma infatti poi soprattutto l'orario non è che aiuta, giustamente, quindi la fame incalza. Anche prima, quando venivamo in radio, esatto, sentivamo degli odorini per strada.
0: Allora, a Geilingen, il maestro pizzaiolo Ciro Giordano, che salutiamo, propone il workshop L'arte di fare la pizza, dedicato a chi vuole scoprire tecniche e segreti per preparare un'autentica pizza italiana. I prossimi appuntamenti dedicati alla pizza senza glutine sono sabato 19 settembre e sabato 5 dicembre. Gli appuntamenti invece per la pizza napoletana invece sono sabato 10 ottobre, sabato 24 ottobre e sabato 7 novembre. I corsi si svolgono dalle 10 alle ore 16 in piccoli gruppi da 3 a 5 persone, alternando teoria e pratica. Per informazioni e iscrizioni potete contattare direttamente Ciro Giordano allo 0049 173 146 4206. Riprendete la penna, perché lo ripeterò il numero: 0049 173 146 4206.
1: E adesso invece dal cibo passiamo al cibo della mente, alla palestra della mente. Viaggio tra le storie di Daniele Oldani. Presentazione del suo libro Mi hanno detto che morirò martedì. L'appuntamento è venerdì, questo venerdì 18 settembre alle ore 19 alla Gemeindebibliothek Markasse 1, Neuhausen am Rheinfall. Considerato il numero limitato di posti, è gradita prenotazione entro domani, il 16 settembre, al numero 079-255-7079. L'incontro si svolgerà in italiano e l'entrata è libera. Ripeto il numero di telefono: 079-255-7079. Ma questi volantini li troverete pubblicati di nuovo anche sulla nostra pagina Instagram e sul nostro canale di WhatsApp di Italo Mulot.
0: Esattamente, quindi non perdete questo appuntamento. E poi rinizia la settimana di oratorio della Missione Cattolica Italiana di Sciafusa, l'oratorio San Carlo Acutis. Vi invita alla settimana dal titolo Non fotocopie ma originali. Da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre, dalle ore 10 alle 16.30, 5 giornate di giochi, amicizia, condivisione e tante sorprese dedicate ai bambini dai 4 anni in su. La partecipazione, ricordiamo, che è gratuita. Domenica 18 ottobre, il gran finale alle 11 Santa Messe, a seguire pranzo insieme ai bambini, ragazzi e genitori che hanno partecipato alla settimana. Per informazioni e iscrizioni potete contattare la mia collega Cristina Azuè allo 078 710 4004. Ricordiamo che anche nei prossimi giorni pubblicheremo il volantino.
1: Esatto, come anche sui nostri canali. Poi verrà distribuito per chi parteciperà alle messe domenicali. E niente, sarà una settimana molto intensa con i bambini, come sempre, dalle
0: intensissima
1: dalla mattina al pomeriggio,
0: dalle 10
1: fino alle 4:30, con pranzo, giochi, divertimento, e andremo un po' all'esplorazione dei doni dati ad ognuno di noi diversi da Dio.
0: Sì, perché ognuno è
1: È originale, come diceva San Carlo Acutis.
0: Esatto.
1: E sì, e poi continuerà per tutto l'anno l'oratorio e speriamo che i bambini faranno questo bellissimo percorso come ogni anno, ricco di esperienze, di giochi e di tantissime idee che poi i bambini ci danno anche loro, tante idee, sono molto creativi, vero Giulio? Perché anche
0: esatto.
1: Giulio è un animatore con noi.
0: Sì, sì, confermo, confermo.
1: Prossimo appuntamento. Beh, non è più un appuntamento, ma potete ufficialmente ascoltarlo. Podcast Piccole Storie, Veronica Molonia.
0: Piccole svolte,
1: scusa.
0: Non cambiare il nome.
1: No, Veronica, perdonami. No, allora, ripeto, podcast Piccole Svolte di Veronica Molonia. Allora, prima di tutto vogliamo fare un grande in bocca al lupo a Veronica, che è stata nostra ospite qui ad Italo Munot il 18 agosto scorso. Veronica ha dato via finalmente al progetto di cui ci ha parlato in diretta dal titolo Piccole Svolte. Un podcast in cui racconta storie vere di persone comuni che a un certo punto della loro vita hanno trovato la loro piccola o grande svolta. Storie di cambiamento, crescita e nuovi inizi, raccontate con uno sguardo positivo. Quindi cercate Piccole Svolte su Spotify Podcast e andate ad ascoltare. Se qualcuno avesse voglia anche di raccontarsi e raccontare la propria storia, può contattare direttamente Veronica Molonia su Instagram o Facebook scrivendo semplicemente il nome Veronica Molonia e scrivendo in direct nei messaggi. E Veronica, a te facciamo un grandissimo augurio per questa nuova avventura e a tutti voi lo pubblicheremo anche, andate ad ascoltare Piccole Svolte su Spotify.
0: Esatto, in bocca al lupo Veronica per tutto.
1: In bocca al lupo e continua così perché io ho sentito la prima storia, devo dire, oggi.
0: Anche io.
1: Allora, all'inizio ho riso tanto perché era divertente, veramente, ma poi a un certo punto è stato molto emozionante e mentre lavoravo dovevo trattenere le lacrime, altrimenti al lavoro pensavano che io stessi pensando ai fatti miei. No, veramente bellissimo perché conosci un lato nascosto di
0: che magari
1: persona.
0: Non si racconta tutti i giorni.
1: Esatto, perché comunque uno a volte vede soltanto l'immagine esteriore come oggi si usa fare sui social network, tutti belli, tutti pronti, ma il retroscena e le difficoltà che hanno vissute altri, che a volte potremmo rispecchiarci e ritrovarci in quelle persone, non è sempre facile scoprirle e ascoltarle. E grazie a questo podcast noi abbiamo la possibilità di poter approfondire e ritrovarci in tante storie che ci possono dare anche la forza e la positività per andare avanti e per migliorarci. Concordi, Giulio?
0: Concordo.
1: Di la verità. So dico. Parlare, non è vero.
0: Allora, stasera ascoltiamo un altro brano perché parli troppo stasera.
1: Una dedica, c'è una dedica.
0: Allora, c'è una dedica da parte di, aspetta che la trovo, della nostra cara Rachele per Anna Rita.
1: Senti, scusami, ma qua c'è una rettificazione. Tu hai detto sbagliato il mio numero dell'oratorio. Cioè il mio numero di telefono, caro Giulio.
0: Dici?
1: Allora, il numero per contattare chi vuole partecipare all'oratorio è la Cristina Zue, cioè a me, 078-810-4004. Quindi per qualsiasi cosa potete contattarmi a questo numero, ma lo troverete anche sul volantino. Il mio collega mi conosce ma sbaglia il numero di telefono, poi dice che io parlo troppo. Vai, adesso scusate l'interruzione, Giulio, puoi continuare.
0: Cosa dovevo dire?
1: La dedica
0: per Anna Rita.
1: Sì, perché faccio una parentesi, Anna Rita, troppe vacanze stai facendo.
0: Torna!
1: Capito? Che ti piace il mare, che vai volentieri al mare. Adesso è ora di tornare perché tutti sentono la tua mancanza. Vai.
0: Esatto. Allora, ci scrive Rachele, ci scrive ciao Giulio, per Anna Rita e per tutti gli ascoltatori potete mandare la canzone Ti sento, Mattia Bazar. Buon ascolto.

0: Questa canzone, devo dire, bellissima. E lei, una voce spettacolare, vero Giulio?
1: Bellissima canzone, sì.
0: Sì, ma adesso, perché dopo aver fatto una bellissima intervista con Attilio Fontana, adesso quest'ora la dedichiamo un po' di più alla musica. Ci spostiamo da nord a sud per l'Italia.
1: Nella mia Calabria.
0: Ecco, Calabria.
1: Calabria.
0: Allora, ho scelto, questa l'ho scelta io, se permetti. Le
1: ma perché sei una buona intenditrice.
0: Ma allora,
1: anche perché ha un marito calabrese.
0: Ecco, ma tu lo sai che io lo ascoltai, è uno dei miei cantautori preferiti, sì, Rino Gaetano. Sì. E non sapevo all'inizio, ma ti parlo anni fa quando lo sentivo, che lui fosse calabrese. Io lo ascoltavo, non mi ero mai interessata della sua storia, e invece è veramente una storia bellissima, sì. Non approfondisco perché altrimenti Giulio dice che sono pesante.
1: No, su Rino Gaetano ti do il permesso di approfondire quanto vuoi.
0: No, ma là mi abiti un po' troppo pesanti,
1: sì, sì.
0: No, comunque veramente un cantautore fantastico, anche se io credo che quel film che fecero in passato su di lui non gli ha reso realmente vendetta.
1: Okay.
0: Era molto romanzato, non so se tu l'hai visto.
1: No, non l'ho visto.
0: Era molto romanzato la parte che un po', diciamo, tutti vogliono vedere del Rino Gaetano, dell'artista un po' sui generi, però ascoltando realmente da diverse,
1: esatto, cappellino,
0: esatto,
1: cilindro.
0: E poi lui comunque era una persona molto contro, lo posso dire? Andava contro le regole, contro,
1: sì,
0: il,
1: contro
0: sistema,
1: le regole,
0: contro il sistema,
1: sistema,
0: non contro le regole,
1: anche
0: contro il sistema.
1: Contro il sistema, perché anche perché alcune canzoni
0: parlavano
1: di
0: quello,
1: proprio di quello,
0: ma
1: sì.
0: Non solo, lui parlava attraverso metafore, dava dei messaggi per quanto riguarda anche la mafia e tante infiltrazioni ai vertici grandi,
1: esatto,
0: dovuti anche dall'America e da tutto il resto. E l'hanno reso molto banale quel film, che quando io l'avevo visto all'epoca non conoscevo bene la sua storia, ma adesso con il tempo mi sono un po' più approfondita ad ascoltare da diverse testimonianze, documentari. Devo dire, veramente chapeau, un fantastico cantautore da portare sempre in elogio, a differenza, perdonami, di alcuni di oggi, che veramente nelle canzoni esprimeva tantissimi concetti con metafore in modi diversi senza essere mai volgare. A parte Non te regge più, là non era volgare, però la esprimeva anche lì, vedi, uno può esprimere il proprio concetto, anche dire vicino agli agnelli che erano davanti a lui, che non li sopportava più insieme a tutta la classe politica, senza essere volgare.
1: Sì,
0: e all'epoca fu, diciamo, uno shock, perché lui si trovava al Sanremo, se non ero, in televisione, e
1: non
0: teneva,
1: mi ricordo,
0: in prima fila teneva gli agnelli e tanti altri politici, e lui gli diceva, Susanna Agnelli, che era lì davanti, Non te regge più. Ma noi non ascoltiamo Non te regge più.
1: No, ascoltiamo un'altra canzone.
0: E poi tu ci direi un po' di cosa parla, o lo dirò io?
1: No, dici tu.
0: Ecco.
1: Sei bravissima a parlare.
0: Stasera
1: violino.
0: Ma io penso che Giulio dopo pretende qualcosa da me. Io pretendo una cena pagata gratis,
1: ovvio,
0: da me. Ecco, lo sapevo. Quindi noi vi auguriamo nel mentre un buon ascolto con Sfiorivano le viole di Rino Gaetano.
1: Buon ascolto.

0: Allora, mentre sentiamo l'ultima parte della canzone in sottofondo, allora, questa canzone dietro un'apparente semplicità di un ricordo di un amore estivo, perché si sente che lui parla spesso di questa donna, di questa ragazza, nasconde realmente una riflessione molto profonda sull'attesa, sul tempo e sull'alienazione dell'individuo nei confronti della storia. Rino Gaetano è stato capace di mescolare ironia, malinconia, ma lo troviamo molte volte nei suoi brani, come A mano a mano, un brano che io adoro tantissimo. Sì. Anche lì rivediamo tante volte il suo lato malinconico. Purtroppo si dice che i grandi hanno sempre un po', i grandi geni, quella nota malinconica, perché forse capiscono un po' troppo, vanno un po' troppo all'interno delle riflessioni e diventano molto empatici. Lui è capace però anche di mescolare ironia, come abbiamo detto, insieme la malinconia, la leggerezza e il disincanto. È un cantante calabrese che viene esattamente da
1: Crotone. Un cantante?
0: È un cantante del sud Italia, se continui a parlare non te lo dico più. Lui realmente proviene da Crotone e ha saputo raccontare anche con uno sguardo unico il suo paese, quello di chi ride per non piangere e di chi canta le fragilità umane e le incongruenze sociali con apparente leggerezza ma precisione chirurgica. Soprattutto in questo brano lui si serve di un pizzico di surrealismo per raccontare un amore estivo, come abbiamo già detto, e di quelli che si ricordano con affetto e commozione per tutta la vita, che lasciano quei ricordi dimenticabili che quando uno passano l'età guarda indietro e se li ricorda con un pizzico di sorriso sulle labbra.
1: Di nostalgia anche.
0: Di nostalgia, esatto, con istanti di complicità e anche di felicità. E lui paradossalmente non riesce a sviluppare proprio tutto questo amore e si resta in qualche modo intrappolati in un momento dell'esistenza da cui non si è mai riuscito ad uscire, come se uno rimane sospeso in quello spazio-tempo. Devo dire, un bellissimo brano. E adesso però diamo spazio a qualcos'altro, Giulio.
1: Sì, diamo spazio a un'altra canzone che ci porta nella fantasia.
0: In alto.
1: In alto, ci fa volare, e quindi buon ascolto con il prossimo brano, L'isola che non c'è, di Edoardo Bennato.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Bellissimo questa parte finale, forse ancora più pazzo di te. Dimmi.
2: Tu dove voleresti con la fantasia, Cristina?
1: Ah, con la fantasia?
2: Dappertutto.
1: Tornerei indietro negli anni 80, anche 90, in un mondo meno tecnologico, più reale, più vivo. Ci sono tante cose che ci aiutano oggi, però più che altro per i bambini, la spensieratezza di prima, ma non solo i bambini, anche noi. Siamo così coinvolti con i telefoni, totalmente immersi, che abbiamo sempre la vita che ci corre, che dobbiamo rincorrerla, ci sentiamo stressati, 3000 messaggi, tutto al minuto deve essere fatto, tutto subito,
2: non
1: adesso.
2: Non ci fermiamo mai praticamente.
1: No, io volerei negli anni 90, io ho vissuto gli anni 90, gli anni 80 non li ho vissuti, sono stata nata nell'89, sono giovane ancora per poco, e quindi negli anni 90 volerei. All'infanzia che bussavi al campanello, facevi gli scherzi, suonavi i campanelli e te ne scappavi sperando che non
2: quante
1: ti riconosci.
2: Quante volte l'ho fatto.
1: Quante risate, gli scherzi alle cabine telefoniche.
2: Anche.
1: Chiamavamo la polizia e i carabinieri, anche se non si potrebbe dire, però è uguale, sono in Svizzera, non mi possono fare niente. E diciamo che c'erano i pazzi con i motorini che impennavano in piazza. Erano bei momenti, il campanone, color color, i meglio giochi. E tu dove voleresti?
2: Io volerei anche alla mia infanzia, quando ero ragazzino, quando mi incontravo con i miei amici solo per una partita di pallone. Avevamo un posto dove ci incontravamo spesso, la fontana. Noi la chiamavamo Agala.
1: Che la sarebbe Gala, la fontana.
2: La fontana, sì, sì. È un luogo dove mi rituffferei nuovamente.
1: Con la tua famiglia per ritornare lì o solo un passaggio veloce?
2: Solo un passaggio veloce, sinceramente. Sì.
1: No, io invece riporterei tutti indietro a quell'anno, però noi come siamo adesso? Sai come ti voglio dire? Quegli anni vissuti da adesso che se li possono godere anche i nostri figli e dire abbiamo vissuto, anche se noi cerchiamo in tutti i modi,
2: sì,
1: conoscendo anche un po' voi, di farli vivere anche grazie all'oratorio. Di farli vivere a contatto tra di loro, giochi, rifacciamo tanti giochi di prima, come tanti altri nuovi, senza tecnologia, usata proprio se serve con il computer da noi, però di far rivivere a loro quella spensieratezza e anche il modo, per esempio, dello studio. La calma, la tranquillità di una ricerca non fatta con l'intelligenza artificiale, ma fatta, ti ricordi, con l'enciclopedia. E cercavi libri e prendevi sul dizionario.
2: Sì, io mi ricordo che andavo da mia zia, perché noi non ce l'avevamo l'enciclopedia, e ogni volta cercavo dalla A alla B.
1: Sì, tutto, ma come anche già il dizionario, ho fatto anche un confronto che poi da straniera ti viene da farlo con la lingua tedesca. Tu prendi qui il Duden e prendi in italiano il dizionario, sì, e io ce l'ho a casa. Allora apri il dizionario italiano, trovi una parola e ti fa i 3000 esempi, ti dice il genere, ti dice l'articolo, ti spiega in profondo cos'è, come poterlo mettere quella parola associata a quale frase, che significato potrebbe avere. Vai sul Duden, capisci niente, trovi l'articolo femminile, maschile, plurale, finisce là. Definizioni non ce ne sono più di tanto, sono pochissime. In Italia il dizionario è un mattone. Infatti,
2: un mattone, sì.
1: Ilaria, che gliel'ho fatto scoprire, mia figlia, si diverte ogni tanto a dire: mamma, cerchiamo qualche parola e guardiamo. E quello era un modo bellissimo. Io ricordo anche quando ho fatto la tesi di laurea. Io studiavo all'Aquila, sono andata a Roma, nella biblioteca di Roma, e lì dovevo andare a spulciare le cose negli archivi perché io stavo facendo un lavoro su un restauro, e avevi fascicoli vecchi, l'odore della carta, era tutto, passavi le ore. Cioè un po' come raccontava Attilio prima di come erano prima i fotoromanzi, cioè sì, tu le giornate erano infinite, stavi le ore a cercare, che poi a volte dovevi fare gli appunti, non potevi fotocopiare e non finivi e dovevi ritornare, ma il sapore, la cosa, la conoscenza che avevi in quel momento nell'apprendere e nel leggerlo era totalmente diverso.
2: Sì, ma perché adesso si vuole tutto e subito.
1: Sì.
2: E subito tanto tempo fa non c'era, per esempio, no, quando tu guardavi un cartone dovevi aspettare il giorno dopo,
1: sì,
2: per riavere
1: il seguito.
2: di quella puntata, altrimenti se perdevi quel seguito non la ritrovavi più.
1: Tu hai menzionato i cartoni, c'è sì. Fatto caso che noi prima avevano un seguito, una successione temporale,
2: sì,
1: logica.
2: Adesso sono serie.
1: Adesso no, adesso non si capisce cosa è prima, cosa è dopo, non riesci a seguire bene le cose, o sbaglio?
2: Sì, sì.
1: Ma adesso tu ci volevi raccontare un po' di questa canzone, Giulio.
2: Allora, sì, perché seconda stella a destra, io mi sono perso perché sono andato la seconda stella a sinistra.
1: Ah, hai sbagliato rotta.
2: Sbagliato rotta.
1: È il mio navigatore, destra e sinistra al contrario, ok?
2: Girare a destra. Allora, questa diciamo che è una favola, come dice la canzone, è solo fantasia. È una terra dove non ci sono né santi né eroi, ma quello che per tanti è soltanto un sogno ad occhi aperti, per ben nato, è un luogo che chiunque può trovare dentro di sé. È una cosa che tu porti dentro, l'innocenza che ci ha lasciato ormai. L'abbiamo lasciata alle spalle perché siamo cresciutelli, Cristina. Non si direbbe, ma siamo cresciutelli.
1: Vero? Sembriamo molto piccoli, modestamente. La nostra pelle si tiene ancora giovane, però la riviviamo un po' con i nostri bambini o tramite i nostri bambini.
2: Sì, è vero. Noi ci rimergiamo in questa cosa ogni tanto.
1: E ti vengono spesso i ricordi quando
2: sì.
1: Eri piccola.
2: Sì.
1: Quando vedi i tuoi figli e pensi, mamma mia, questo lo facevo io, i miei genitori, adesso lo fanno a me.
2: Però non lo posso dire.
1: No. Oppure tu facevi ancora più danni.
2: Sì, sì, sì.
1: E
2: sì,
1: la
2: sì,
1: devi
2: sì.
1: Tacere.
2: Esatto. Sì, diciamo che ritroviamo il nostro sguardo incantato sulla vita e sul mondo.
1: Bello, è una canzone.
2: Che è cambiato parecchio.
1: Sì. Molto,
2: molto,
1: tanto, soprattutto negli ultimi anni. Ma adesso
2: vabbè, l'importante è viaggiare con la fantasia,
1: sì,
2: non si paga,
1: no.
2: È gratis.
1: E io dico sempre, oltre che con le canzoni, la cosa bella, si può viaggiare con la fantasia anche grazie a un libro. Salti di epoca in epoca,
2: sì.
1: Vai in posti che non esistono, vai 20.000 leghe sotto i mari, per esempio.
2: Esatto.
1: Oppure ti trovi ad Outlander per parlare di un romanzo che anche è piaciuto, o ti trovi in Sicilia con mm-hmm. I leoni di Sicilia nella famiglia Florio. Comunque è bellissima la lettura, come anche le canzoni. Ti fanno viaggiare stando tante volte nel posto in cui tu ti trovi e nella tua quotidianità. E adesso noi voliamo.
2: Dove? Dove ci porti?
1: Su una rondine.
2: Wow.
1: E ascoltiamo adesso Mango con La Rondine. Buon ascolto.

0: Vabbè, che dire di questa canzone, Cristina?
1: Niente,
0: Nulla,
1: niente.
0: basta ascoltarla e ti viene la pelle d'oca.
1: Sì,
0: bellissima.
1: Ma poi Mango ha fatto tutte, a parte c'ha una voce spettacolare,
0: sì.
1: E ha fatto tutte canzoni veramente, per me, molto belle, soprattutto Mediterraneo.
0: Mediterraneo, lo stavo pensando anche io.
1: Sì, perché quando la senti con il ritmo, veramente un ritmo molto mediterraneo, tra il greco, il sud italiano.
0: Ti riporta giù.
1: Sì, no, sembra che tu voli a volo di gabbiano sul mare, senti il rumore, è una cosa stranissima, perché se chiudi gli occhi senti il rumore dell'infrangersi delle onde sul bagnasciuga, senti l'odore alle 6 di pomeriggio, sai quando inizia a calmarsi tutto, le 7, proprio quell'odore forte di salsedine, di iodio, e sembra che tu voli e stai lì che guardi. Quest'estate, quando eravamo con mio marito e mia figlia al mare, noi spesso ci siamo prolungati quando riuscivamo, sempre oltre l'orario, un po' più a lungo, perché sulla spiaggia dove stiamo noi arrivano tantissimi gabbiani, ma solo dei bestioni, e si popolano sotto a tutti gli ombrelloni chiusi, noi ci divertiamo a dargli patatine, briciole di cracker, e in quel momento poi vedi il tramonto, vedi la calma, sembra che il tempo si blocca e stai in uno stato di pace che non riesci neanche a pensare a niente. Almeno questo fa l'effetto a me il mare, ma a volte me lo fa anche malinconico d'inverno sì. È una certa malinconia per me, anche okay. Se è bello, ti fa un po' venire in mente dei pensieri un po' tristi, non lo so. A te? Giulio, ci sei?
0: No, non ci sono.
1: Non ci sei, a
0: non
1: te?
0: No, non ci sono,
1: ci
0: perché
1: sei al mare.
0: Stavo guardando l'orario, perché sono le 20:56, quindi facciamo
1: i nostri saluti. Finito il tempo.
0: Esatto, il tempo è finito,
1: no.
0: Così ascoltiamo l'ultimo brano.
1: Allora, il tempo a nostra disposizione è finito, spero che questa sera vi siete divertiti anche con
0: esatto.
1: Un po' più di musica cantautorale vecchia italiana.
0: Abbiamo avuto la prima ora con l'intervista con Attilio Fontana, molto
1: sì.
0: Bella, che potete riascoltare sul sito.
1: Lo ripetiamo, www.radiomunot.ch oppure sull'app di Radio Munot, potete scaricarla. I nostri appuntamenti ricordiamo che li caricheremo tutti sui nostri canali. E che dire... Adesso Giulio ci tocca salutare tutti voi che ci ascoltate, grazie per la vostra
0: mille.
1: Fedeltà.
0: Noi ci rivediamo martedì 29 settembre, sempre qui, stessa ora e normale.
1: Stesso posto
0: su Radio Munot.
1: Esatto, da Cristina.
0: Giulio.
1: E salutiamo Anna Rita, torna
0: ciao,
1: presto,
0: Anna
1: basta
0: Rita.
1: Vacanze.
0: E ascoltiamo un brano di Attilio Fontana, Il mare.
1: Ciao.
0: Buon ascolto.